0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:03.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Oh, cara Tiffany. So che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira.
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: certi amori non finiscono, fanno giri immensi, ma poi ritornano.
1: Non ne sono tanto sicuro.
0: L'amore suona così, su Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Grande novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni qui.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
8: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
7: Su tutti i materassi, reti ad hoc e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
8: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
9: Serale blu, che risparmio sarà.
10: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
11: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
10: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
11: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 €. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 €.
12: Sirene Blu, tu di più.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:07.
2: Let's go, girls.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: otto case. Case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
3: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
4: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 o il 340 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Angoli. Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
2: Tutte ricette al forno con questo caldo.
1: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
3: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle.

0: Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio a Loreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30? Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7 e 14 minuti.
2: La

se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6. Autostema. .it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
5: Già risolto?
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
6: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
7: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
8: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:37. If

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
1: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.

0: Vial Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
1: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
2: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
1: Lavorare meglio, cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
4: Mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
4: Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano. A
1: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
9: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
10: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.
10: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
11: Quanto vale
12: la tua carta fedeltà?
13: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
12: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
13: Ali migliora la vita.
14: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
15: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
14: Calvin Klein, Liu Joe, Timberland, High Blues e ancora
15: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
14: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
15: e su nico.it.
16: Radio Gelosa Informazione.
17: Buongiorno, il capo dello Stato ha richiamato il ministro Nordio sulla grazia a Roggero. Il Quirinale ha puntualizzato i limiti di attribuzioni del ministro della giustizia che aveva avviato l'istruttoria. Non è una questione di merito, ma strettamente di metodo, dicono al Quirinale. È arrivato ieri il primo via libera alla nuova legge elettorale, già stata magari in aula, ora il testo passa al Senato. Il commento del deputato di Forza Italia Barelli.
18: Una votazione che approva in una delle due camere la legge elettorale, quindi la modifica della legge elettorale a pieni voti, quindi il voto sarebbe minimo 8,5-9 per non dare 10.
17: E ora andiamo all'estero, perché il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando il principio della successione esclusivamente maschile, nonostante un consistente fronte dell'opinione pubblica resti favorevole all'ammissione delle donne al trono del crisantemo. Non c'è altro, il prossimo aggiornamento veloce in onda tra un'ora circa. Buona giornata.
16: Radio Gelosa Informazione.
19: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8 e 10 minuti.

0: No, no.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
5: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
5: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
6: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
7: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
7: È il caffè Salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
8: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova.
3: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:53.

0: colazione a casa o al bar. Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
1: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:01.
2: Radio Gelosa.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
6: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
7: Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
8: Allora, come sto?
9: Amo una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
10: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno, buon venerdì a tutti. È arrivato il momento del primo grande esodo estivo sulle autostrade venete. Secondo le stime di CAV, in questo fine settimana sono attesi più di 700.000 veicoli sulle tratte della A4 Padova-Venezia, del passante di Mestre, dell'A57 tangenziale e del raccordo Marco Polo. Oggi la giornata più complicata, quando sono previsti oltre 280.000 transiti.
13: Il Veneto di riferimento per i conti in ordine tra le regioni. La parifica del rendiconto 2025, spiega il governatore Alberto Stefani, conferma la bontà di un modello amministrativo che riesce a coniugare responsabilità finanziaria e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.
12: I campionamenti effettuati in questi ultimi giorni dicono che tutte e 174 le acque di balneazione monitorate nel Veneto hanno riportato esiti favorevoli. Gli accertamenti sono stati effettuati in 165 aree marine e 9 acque di balneazione lacustri, tra cui il lago di Garda e i laghi di Santa Croce, Miss e Centrocadore.
13: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
11: Radio Gelosa Informazione.
0: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello criticato.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
6: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
7: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria e Zelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria e Zelina, a Romano di Zelino. Info sanitariaezelina.it.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova.
3: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
4: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
3: Calvin Klein, Liu Joe, Timberland, High Blues e ancora
4: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
3: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
4: e su nico.it.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
5: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
4: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
5: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi. A Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
6: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
7: Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdoppiadene.
10: Io a Mogliano.
11: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Cos'è? Un caffè?
13: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
12: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
13: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
14: Radio Gelosa, informazione.
15: Buongiorno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, l'onorevole Rampelli di Fratelli d'Italia.
16: Ho appena firmato l'appello dei parlamentari al Ministro Nordio affinché si faccia parte diligente per richiedere l'applicazione della grazia nei confronti pronti di Roggero. Mi viene il dubbio che la legge non sia così chiara, quindi magari ci può essere lo spazio in questo anno di legislatura per fare una correzione e rendere più chiaro il principio che la difesa è sempre legittima, perché questo Stato, anzi direi questa società, così ci stiamo dentro tutti, spesso e volentieri dà una centralità a Caino invece che a Bele.
15: Nella notte Donald Trump ha parlato alla nazione dalla Casa Bianca con un discorso di circa mezz'ora incentrato interamente sulla sicurezza nazionale e sull'integrità elettorale. Con le elezioni di metà mandato alle porte, il presidente ha compiuto una mossa senza precedenti, annunciando la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nel sistema di voto americani. È tutto, a più tardi.
14: Radio Gelosa, informazione.
17: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
18: Metto su un gruppo rock and roll.
19: Big bands, grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.
3: You know you drive me up a wall, the way you make good phone.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Da oltre 50 anni, Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
4: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
5: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
6: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
7: Beh, sempre 30.
8: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
7: Solo da lì.
8: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
9: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
10: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontate in musica da Massimo Alberti.
11: Legend.
10: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
5: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
4: No! No! No!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it. Vieni anche tu insieme
6: a me. Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
8: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
9: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
8: Calvin Klein, Liu Joe, Timberland, High Blues e ancora
9: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
8: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
9: e su nico.it.
10: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla, è già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buona giornata, benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 11. I carabinieri di Latisana Udine con i colleghi di Cento Ferrara hanno denunciato per riciclaggio, ricettazione, furto in abitazione 5 serbi. Sono ritenuti responsabili di reati commessi tra fine 2025 e inizio 2026 in Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Il provvedimento è stato emesso dopo una perquisizione in un casolare nel ferrarese.
13: La concessionaria Autostrade Alto Adriatico annuncia un'estate da record sulla propria rete che prende l'autostrada 4 Venezia Trieste, la 28 Conegliano Portogruaro, la 34 Villesse Gorizia e la 23 Udine Sud Palma 9 e la tangenziale di Mestre. I dati sono stati presentati nella sede di Trieste. La stima è che tra il 25 luglio e il 12 settembre transiteranno sulla rete oltre 11 milioni di veicoli.
12: Ancora un volo in parete ieri da parte di un alpinista nel Bellunese. Stava scalando la via Autolompel al becco di Mezzodie. Una quarantenne di San Donà di Piave, precipitata per una quindicina di metri, è stata recuperata dall'elicottero e poi portata per accertamenti all'ospedale di Belluno.
13: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
15: Io sono nato pronto.
16: Adesso su Gelosa parte la compilation. Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
17: Greatest dance hits of the 80s.
16: La compilation di oggi parte così.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Thiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Thiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.

all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x

0: Rente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Grandi tour, grandi emozioni. Le destinazioni di lungo raggio di Abaco Viaggi ti portano lontano, alla scoperta di nuovi luoghi, culture ed esperienze. Marocco, Uzbekistan, India, Thailandia e tanti altri viaggi ti attendono. Solo nelle migliori agenzie online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Quanto vale
3: la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
6: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi. Promozione straordinaria. Aria doppio sconto.
4: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
6: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavissano Vicentino.
7: Cereale blu, che risparmio sarà.
8: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
9: Con una spesa minima di 20 euro e l'acquisto di almeno due prodotti sponsor, in palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex. Scopri le imperdibili offerte e prova a vincere i tuoi nuovi alleati in cucina.
8: Fino al 2 agosto. Info e regolamento completo su sireneblu.it.
10: Sirene Blu, tu di più.
11: Gasparotto Mobili a Rosà. Prodotti di altissima qualità. Per tutto luglio svuotiamo tutto. 48 camere matrimoniali e da bambino a partire da 660 euro. 870 sedie a partire da 23 euro. Gasparotto Mobili a Rosà. Prodotti di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno, purtroppo non ce l'ha fatta la bambina che ieri era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L'ospedale ha comunicato che i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Caso Roggero, il capo dello Stato ha richiamato il guardasigilli Mattarella al Quirinale, ha detto a Nordio che la grazia è una prerogativa del presidente. 200 anni in totale di condanna per il crollo del ponte di Genova. Tra i condannati Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Ci sono stati anche 25 assoluzioni. Egle Possetti, presidente del Comitato per il ricordo delle vittime del ponte Morandi.
14: Questo verdetto è molto importante, lo riteniamo positivo. Riteniamo che i giudici abbiano fatto un lavoro capillare, andando ad esaminare nel dettaglio ogni posizione. Siamo contenti che ci sia stato un riconoscimento delle responsabilità in tutti e tre i settori di imputazione.
13: È tutto, a risentirci fra un'ora.
12: Radio Gelosa Informazione.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1997.
1: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Miracoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto. Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
4: Cos'è? Un caffè?
5: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
4: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
5: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
6: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontate in musica da Massimo Alberti.
7: Legend.
6: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
5: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
6: Beh, sempre 30.
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale, uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
6: Solo da lì?
7: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gresse effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13.

0: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
1: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
2: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
3: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
4: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
5: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
4: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
5: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
4: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
5: e su nico.it.
0: Radio Gelosa Informazione.
6: Bentornati all'ascolto delle ultime notizie. Oggi l'ambasciatore statunitense Ferlitta arriva a Venezia. Lo farà a bordo del suo yacht di 117 metri per assistere ai fuochi del Redentore. Alle 18 ci sarà una protesta di un comitato di cittadini. Le minoranze in consiglio comunale hanno presentato un'interrogazione al sindaco sull'opportunità di una presenza così ingombrante in laguna.
7: La filiera dell'idrogeno verde a Venezia si arricchisce con il nuovo impianto di produzione realizzato da Sapio a Porto Marghera. Si è svolta infatti l'inaugurazione della struttura, i cui lavori erano iniziati poco più di un anno fa, che sarà in grado di produrre oltre 500 tonnellate di idrogeno l'anno, grazie a un elettrolizzatore da 5 megawatt.
6: Nel Veneto, dal 24 luglio al 7 settembre, ANAS sospenderà o chiuderà il 91% degli 89 cantieri presenti sulla rete stradale. Ne rimarranno attivi soltanto 8. Tra questi, quello sul ponte sul Canal Bianco lungo la statale 16, alcuni sulla 51 di Alemagna e sulla 52 Carnica. Qui i lavori alla Galleria del Comelico saranno sospesi dal 7 al 24 agosto.
7: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Gelosa, informazione. Grazie.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
4: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
5: Già risolto.
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
6: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
7: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
8: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
9: Fino al 27 luglio, la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
10: Everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid, tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso, 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano. A
9: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

0: Kisa 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto.
2: Radio Gelosa. All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero. E in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
6: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
8: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Fino al 31 luglio nei Louvre Store di Pianeta Casa, saldi fino al 70% per rinnovo esposizione. Pagamento nel 2027. Scopri le condizioni in negozio e su cucinelouvre-pianetacasa.it. Pianeta Casa.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è in love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In love. La notte di Radio Gelosa.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
5: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
6: no, no, no!
7: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
8: Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Vieni anche tu insieme a me.
10: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
11: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
12: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
13: Danico abbigliamento calzature, è il momento del metà prezzo.
14: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
13: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
14: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
13: Solo da Nico abbigliamento calzature
14: e su nico.it.
15: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
16: Siamo una tribù che balla con
15: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
5: Balla, balla, non ci pensare, è come volare, una tribù che balla.
6: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
5: Una tribù che balla, su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
6: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
7: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
8: Allora, come sto?
9: Amo, una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsese.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
2: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: SD, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
5: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Oh yeah.
1: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: or is it love?
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50% è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
8: Cos'è? Un caffè?
9: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
8: È il caffè salentino di Pedro Ais. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
9: Pedro Ais, gelatieri dal 1879. 4 generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
10: Balla per restare a galla.
11: Siamo una tribù che balla con il volume.
10: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16.
4: Radio Gelosa.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
8: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
9: Dai, è partito lo sconto alla rovescia, meno 30, meno 30, 30, 30.
10: Beh, sempre 30?
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale, uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo da lì.
11: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
12: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio all'Oreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio all'Oreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
13: Radio Gelosa, informazione.
14: Buon pomeriggio. Parte questa sera con una data sold out all'Anfiteatro Romano di Verona. Nina canta nei teatri d'estate, il tour di Angiolina Mango che porterà la cantautrice a esibirsi in alcuni degli spazi all'aperto più belli d'Italia. Ospite speciale Marco Mengoni.
15: Cinema Venice Immersive festeggia il suo 10° anniversario. Dopo un primo VR Theater nel 2016, è stata inaugurata nel 2017 sull'isola di Lazzaretto Vecchio a Lido, la prima competizione di opere in Extended Reality. Annunciato il programma ufficiale per il 2026, dal 2 al 12 settembre. Nel corso dell'evento saranno presentati 68 progetti, di cui 30 in concorso da 26 paesi.
14: Ad Abano Terme la 15ª edizione della Maratona Impro Cambi in Scena. 12 ore di teatro di improvvisazione non stop, nelle quali un centinaio tra attori e attrici si susseguiranno sul palco del teatro in via Donati. La maratona comincerà alle 14 di sabato 25 luglio e si concluderà alle 2 del mattino di domenica 26.
15: Grazie per l'attenzione.
13: Radio Gelosa, informazione.
16: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
6: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
5: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
6: Già risolto?
5: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
4: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Vieni anche tu insieme a me.
8: Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
9: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
10: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
11: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
10: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
11: Penny Black, ESG, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
10: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
11: e su nico.it.
12: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. Sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
13: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
14: Io vivo per questo.
13: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Miracoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
2: Tutte ricette al forno con questo caldo.
1: A casa nostra fa fresco, abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
3: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
6: Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: A Viterbo.
11: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Quanto vale
13: la tua carta fedeltà?
14: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
13: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
14: Ali migliora la vita.
15: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
16: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Radio Gelosa, informazione.
20: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Italia continua ad essere interessata da temperature estreme. Oggi allerta rossa in 16 città, tra cui Milano, Bologna, Torino e Roma. I capoluoghi in arancione, livello 2 con rischi per la salute dei fragili, sono 7, tra cui Trieste, Venezia e Verona. L'effetto temporali starebbe comunque allentando la morsa dell'afa sulla penisola in queste ore. Dovrà scontare 7 anni e mezzo di carcere per aver abusato di un giocatore tredicenne residente nel veneziano. Si tratta di un uomo che si era spacciato per talent scout, infatti affermava di essere uno scopritore di talenti dell'Inter. Un addetto ai lavori è intervenuto in tribunale a Venezia smascherando il truffatore. Assemblea generale di ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. A Venezia si è discusso del futuro dell'occhialeria italiana, il cui territorio di riferimento è il bellunese. Nel settore che sta attraversando trasformazioni importanti, la presidente Lorraine Berton ha ribadito che la competitività si ottiene investendo sui talenti, aprendo nuovi mercati e costruendo una cultura capace di interpretare il cambiamento. È tutto.
19: Radio Gelosa, informazione.
21: Ladies and gentlemen, please make some noise for
22: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Aprix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
4: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
7: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
8: Cos'è? Un caffè?
7: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
8: È il caffè Salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
7: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
5: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
6: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
7: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
8: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè e Venezia.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio Gelosa.
2: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto. Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì. Nuova, usata, ibrida. Da qua chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook. Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
8: Da Sedane Blu, che risparmio sarà.
9: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
10: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
9: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
10: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
11: Sirene Blu, tu di più.
12: Radio Gelosa informazione.
13: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Notificato a Mario Roggero l'ordine di carcerazione, il provvedimento che la procura di Assi ha firmato oggi alle 12.45 per mano del procuratore Biagio Mazzero. Il gioielliere 72enne di Gallo di Grinzane nel Cuneese è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver assassinato due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il fratello Dante ringrazia chi si muove per la grazia. Anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking. Emerge da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori e danni di un'ex fidanzata, con una sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali che avevano portato alla condanna dell'imputato in primo grado e in appello. Da Sahara all'Europa sono le polveri sottili aumentate nell'ultimo decennio, con l'Europa meridionale dove la concentrazione media di particolato desertico si attesta oggi a 5,3 microgrammi per metro cubo d'aria, un valore doppio rispetto a quello registrato nelle altre aree del continente. È tutto.
12: Radio Gelosa, informazione.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
15: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
7: Cos'è? Un caffè?
8: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
7: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
8: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
3: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
6: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Quanto vale la tua carta fedeltà?
8: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
7: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
8: Ali migliora la vita.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Se la tua idea di vacanza è libera, libertà e comodità. Quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
13: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
14: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
15: Legend,
14: il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: c'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano. A
8: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
10: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
11: Fratture e burocrazia, un incubo.
10: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
11: Studio RD, quello a Vicenza.
10: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
12: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
13: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.

0: zii, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
4: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
5: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
5: Legend.
6: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: maestro.
1: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta sul gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 12 minuti. Radio
3: Gelosa. Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
8: Ciao, sono Luigi.
9: Io Giorgia.
10: E io Federico.
11: Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
9: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro, con progetti su misura. Mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
12: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: 8 case. Case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari. Nei social e su ottocase.it.
4: Fratelli Bonato. Il fresco è di casa.
5: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino dal lunedì al venerdì per luglio e agosto trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.

0: ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Vieni anche tu insieme a me.
2: Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso. Una cena sotto le stelle non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
5: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.

0: A Radio Gelosa sono le 21 e 3 minuti. Radio
1: Gelosa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto. Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo,
7: meno 50% su oltre 20 grandi marchi
6: Calvin Klein, Liu Joe, Timberland, High Blues e ancora
7: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
6: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
7: e su nico.it.
8: Cos'è? Un caffè?
9: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
8: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
9: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosa. Curiosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio di musica.

0: Gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
8: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo da lì.
11: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
14: Non più ormai.
13: 900, gli anni 90 in musica.

0: Respira profondo. Nostalgia per gli anni 90?
1: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
0: Novecento. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: You have reached a point of no return.
1: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
2: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
2: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
3: Già risolto.
2: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
4: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
5: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su themooder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
7: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
8: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
1: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
2: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
3: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
4: Danico abbigliamento calzature, è il momento del metà prezzo.
5: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
4: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
5: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
4: Solo da Nico abbigliamento calzature
5: e su nico.it.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
0: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano, 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa, progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture, un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
3: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà, dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino. Baldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdoppiadene.
8: Io a Mogliano.
9: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
10: 900, un decennio di musica.

0: grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
0: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
2: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
4: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
5: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
4: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
6: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
11: La prima PlayStation. PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica. I'd been married long time ago.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. Guarneri. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 2 minuti. Radio
4: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: Da oltre 50 anni, Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
7: no, no, no!
8: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Allora, come sto?
10: Amo una favola, ti sta da Dio.
9: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
10: E se serve un ritocco anche dopo?
9: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
11: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
12: Cos'è? Un caffè?
13: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
12: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
13: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del...

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Danico Abbigliamento Calzature. È il momento del metà prezzo.
6: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
5: Calvin Klein, Liu Joe, Timberland, High Blues e ancora
6: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
5: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
6: e su nico.it.
7: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè e Venezia.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutto.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group, sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
0: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
3: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
4: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e 4 minuti.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e tre minuti.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.